Oggi mercoledì 19 agosto 2026, la volta del programma in lingua italiana, ovviamente in modo eccezionale con voi un mercoledì per sostituire l'amico Mohamed El Masri che ritroverete prossimamente. Oggi poche chiacchiere, niente ospiti e soprattutto tanta musica.

Ritorniamo in studio per parlare di Gibellina e Sicilia e Tunisia che si incontrano al Cretto di Burri con la mostra Terre di Sicilia e Tunisia dal 5 al 24 settembre a Santa Caterina, un percorso fotografico tra memoria, paesaggi e identità mediterranea, iniziativa inserita nel programma di Gibellina Capitale Italiana dell'arte contemporanea del 2026. Due sponde dunque del Mediterraneo unite da storia, tradizioni e patrimoni culturali che continuano a dialogare attraverso le immagini. E questo è il filo conduttore di Terre di Sicilia e Tunisia, memoria condivisa, la mostra fotografica che dal 5 al 24 settembre sarà ospitata negli spazi di Santa Caterina nel cuore del Cretto di Burri a Gibellina Vecchia. L'esposizione si inserisce nel calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, e nasce dalla collaborazione tra l'associazione trapanese I Colori della Vita e l'associazione tunisina Didon e Ené, con il contributo dell'associazione culturale Percorsi Amorsi. Il progetto punta a raccontare attraverso la fotografia il patrimonio umano, agricolo e paesaggistico di Sicilia e Tunisia, mettendo a confronto immagini del passato e testimonianze contemporanee, un percorso che vuole evidenziare similitudini e differenze tra territori

comunati dal Mediterraneo e da una storia fatta di scambi, migrazioni, lavoro e contaminazioni culturali. La mostra proporrà una sessione dedicata alla memoria storica con fotografie curate dal maestro Michele Fundarò e cartoline d'epoca selezionate dall'artista e fotografo tunisino Sabr Bahri. A queste si affiancheranno gli scatti contemporanei di 16 fotografi italiani e tunisini chiamati a raccontare l'evoluzione dei territori rurali, delle comunità e delle tradizioni. Ne emerge una, come dire, una narrazione corale che porta l'attenzione su realtà spesso lontane dai circuiti turistici più conosciuti, ma caratterizzate da un forte valore identitario. Il rapporto tra uomo e territorio, il mondo agricolo, i paesaggi e la vita quotidiana diventano così strumenti per ricoprire una memoria mediterranea condivisa. A completare l'inaugurazione sarà anche un momento dedicato all'enogastronomia mediterranea con degustazioni curate dagli chef Peppe Jouffre e Taïeb Bouhadra. Il cibo diventerà parte integrante del percorso culturale come ulteriore elemento capace di mettere in relazione le tradizioni delle due sponde del Mediterraneo. Il progetto non si concluderà a Gibellina, questo bisogna dirlo. Terminata l'esposizione siciliana, la mostra proseguirà infatti il percorso in Tunisia nell'ambito di un più ampio programma di scambi culturali tra i due paesi. Per concludere, l'iniziativa ha raccolto il sostegno e l'interesse di diverse istituzioni e realtà culturali, tra cui il console di Tunisia a Palermo, Mohamed Ali Mahjoub, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisia, Fabio Ruggirello, e il sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, oltre a numerosi partner privati. Per i colori della vita esporranno Nino Castigliano, Michele Cernigliaro, ecco, ce l'ho fatta, e poi Tonino Corso, Fabio Marino, Giuseppe Monteleone, Lorenzo Tallarita e Marilena Todaro. Per Didon e Enè saranno presenti le opere di Ameni Shermiti, Ivan De Francesco, Slim Gomri, Munef Qih, Khweja, Matteo Garone, Soumaya Larbi, Kauther Khdija Khouini, e poi Paolo Rizzo e Skander Zarrad. Per concludere, veramente il progetto nasce anche dall'esperienza personale di Paolo Rizzo, che ho avuto il piacere di ricevere qui in studio, ideatore dell'iniziativa, che da 12 anni vive il rapporto con la Tunisia senza dimenticare le proprie origini siciliane. L'intento dunque dichiarato è utilizzare la fotografia come strumento di dialogo e di conoscenza, valorizzando le numerose affinità tra i due territori e rafforzando relazioni fondate su amicizia, rispetto e collaborazione. La mostra sarà visitabile dal 5 al 24 settembre 2026 presso Santa Caterina al Cretto di Burri, a Gibellina Vecchia.

da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Ritorniamo in studio per parlare di calcio in questo mercoledì, dunque normalmente 19 agosto 2026. Dunque parliamo di calcio della Serie A che riprende questo fine settimana e l'attesa è quasi finita, sta per ricominciare la Serie A, le squadre si preparano a immergersi nella nuova stagione 2026-27. L'Inter debutterà questo sabato a San Siro col Monza, inizierà la corsa verso la difesa del titolo di campioni d'Italia. Napoli, Juve, Milan e Roma proveranno a contrastare i nerazzurri. Dunque, per la prima giornata inizierà questo sabato 22 agosto con Udinese Como alle 18:30, Inter Monza alle 20:45, Roma o piuttosto Parma Cagliari e Genova Napoli. Per la domenica 23 agosto alle 18:30, due partite: Venezia Lecce e Frosinone e Juve. Alle 20:45 Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo, una giornata che sarà completata il lunedì 24 agosto con Bologna-Lazio alle ore 18:30 e poi partita interessantissima alle 20:45 Roma-Fiorentina. Questo è il programma della prima giornata del campionato di calcio italiano.

Siamo giunti alla fine, stiamo per concludere il programma in lingua italiana di oggi, di questo mercoledì 19 agosto 2026. Vi ringrazio eccezionalmente con voi al posto dell'amico Mansley, ma comunque ci sarò anche domani, sempre alle 15, sempre nel quadro del programma in lingua italiana. Ciao a tutti!

0: Vous êtes sur RTCI, les nouvelles en bref.
1: 18h sur les ondes de RTCI, le flash de l'actualité. Bonsoir. Le réseau électrique tunisien pourrait connaître des perturbations cet après-midi en début de soirée. La STEG annonce de possibles coupures de courant dans plusieurs régions du pays, dans le Grand Tunis, le Nord, le Nord-Ouest, le Centre, Sfax, le Sud et le Sud-Ouest. Ces coupures périodiques s'inscrivent, selon la société, dans le cadre des mesures destinées à préserver la sécurité et la stabilité du réseau électrique. La chaleur va nettement s'intensifier ce week-end avec un pic attendu dimanche et lundi. Selon l'Institut national de la météorologie, les températures dépasseront les normales saisonnières de 6 à 10 degrés dans la plupart des régions. Les maximales oscilleront généralement entre 40 et 46 degrés, accompagnées par endroits de sirocco. Une baisse est prévue mardi 25 août avant une nouvelle remontée des températures jusqu'à la fin de la semaine avec des valeurs encore supérieures aux normales de 4 à 8 degrés. Les zones à risque sont déjà dans le viseur avant les premières fortes pluies. La Commission régionale de lutte contre les catastrophes a recensé ce mercredi les principaux points noirs dans les différentes délégations afin d'anticiper les risques liés aux précipitations automnales et hivernales. À quelques semaines de la rentrée, la Transtu lance la vente des abonnements scolaires et universitaires. La première tranche sera disponible à partir du lundi 24 août pour l'année 2026-2027 sur les réseaux du métro, des bus et du TGM. La Tunisie veut attirer davantage d'investissements indiens et ouvrir de nouveaux chantiers de coopération économique. Une délégation d'hommes d'affaires de l'Union des industries indiennes, actuellement en visite dans notre pays, a exprimé sa volonté d'explorer de nouvelles opportunités de partenariat avec les entreprises tunisiennes et de développer des projets communs. Dans le monde, de nouvelles poussées de tensions dans le Golfe, cette fois entre l'Iran et les Émirats Arabes Unis. Abu Dhabi a annoncé la suspension de toutes ses tractations commerciales et financières avec Téhéran après avoir accusé l'Iran d'avoir tiré deux missiles balistiques en direction de la navigation maritime dans le Golfe. Les projectiles seraient tombés en mer sans faire de dégâts. Et voilà, fin de ce flash. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 19h.
0: C'est reparti.
2: C'est reparti.
3: J'aime la Tunisie.
4: I love Tunisia.
5: Ich liebe RTCI.
6: Me encanta Tunis.
7: Ich liebe mein Tunesien.
8: I love Tunisia.
9: Amo a Tunis.
10: J'aime la Tunisie.
11: Ti amo Tunisia.
12: Benvenuti ad un nuovo appuntamento dedicato ai grandi festival della Tunisia. Dopo Cartagine, Hammamet, Barka e il Gem, il nostro viaggio ci porta oggi nel nord-ovest del paese. Tra dolci colline e oliveti secolari, qui, nel cuore di uno dei siti archeologici romani meglio conservati del mondo, la storia diventa spettacolo. Benvenuti a Dogga. Ci sono luoghi dove il tempo sembra essersi fermato, luoghi dove ogni pietra racconta una storia e dove il silenzio delle antiche rovine lascia spazio nelle sere d'estate alla musica, al teatro e alla poesia. Benvenuti al Festival Internazionale di Dogga, uno degli eventi culturali più affascinanti della Tunisia. A circa 100 km da Tunisi sorge Dogga, l'antica Touga, città romana iscritta nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Passeggiare tra il suo teatro, i templi, il foro e le antiche abitazioni significa fare un viaggio indietro di quasi 2000 anni. È proprio in questo scenario straordinario che dal 1978 prende vita ogni estate il Festival Internazionale di Dogga. L'idea è semplice quanto straordinaria: riportare l'arte nel luogo che già in epoca romana era stato costruito per accogliere spettacoli e incontri pubblici. Ancora oggi il teatro romano, perfettamente conservato, continua a svolgere la sua funzione originaria, regalando agli spettatori emozioni uniche. Tra luglio e agosto Il festival propone un programma ricco e raffinato, concerti di musica classica, jazz, world music, spettacoli teatrali, danza contemporanea e creazioni artistiche si susseguono in un dialogo continuo tra passato e presente. Uno degli aspetti più interessanti del festival è la sua atmosfera intima. A differenza di grandi manifestazioni che riuniscono decine di migliaia di persone, Dugga offre un rapporto più diretto tra artisti e pubblico. Ogni spettacolo sembra nascere in armonia con il paesaggio circostante. Quando il sole tramonta dietro le colline e il cielo si riempie di stelle, il teatro romano si illumina dolcemente. In quel momento il pubblico ha la sensazione di assistere non solo ad uno spettacolo, ma ad un vero viaggio nel tempo. Il Festival Internazionale accoglie ogni anno artisti tunisini e ospiti internazionali, contribuendo a valorizzare il dialogo tra culture diverse e a promuovere il patrimonio storico della Tunisia. Visitare Dugga significa anche scoprire uno dei siti archeologici più completi del mondo romano: il Campidoglio, il mausoleo libico punico, le terme, il teatro e le numerose abitazioni raccontano una storia millenaria che continua ancora oggi ad affascinare studiosi e visitatori. Per questo motivo, il festival non è soltanto un appuntamento culturale, ma anche un invito a conoscere una Tunisia diversa, autentica e ricca di tesori spesso poco conosciuti dal grande pubblico. Se amate la storia, la musica ed i luoghi fuori dal tempo, Dugga saprà regalarvi emozioni indimenticabili. Se amate la storia, la musica ed i luoghi fuori dal tempo, Dugga saprà regalarvi emozioni indimenticabili. Io, Adel Gazzeh, vi ringrazio per averci accompagnato anche oggi. Scenario. Lasceremo le rovine romane per raggiungere le grandi dune del sud tunisino e vivere insieme dove tradizioni, folklore e cultura nomade sono i veri protagonisti. Arrivederci e continuate a viaggiare con noi alla scoperta dei festival dell'amatissima Tunisia.
3: J'aime la Tunisie.
7: I love Tunisia.
5: Ich liebe RTCI.
6: Me encanta Tunis.
7: Ich liebe mein Tunesien.
10: I love Tunisia.
6: Amo a Tunis.
10: J'aime la Tunisie.
11: Ti amo Tunisia.
0: Vous êtes sur la bonne fréquence.